0: buonasera a tutti quanti, buonasera fredda ma buona stesso, dopo di un sabato e una domenica de senza sol e gelata con arietta che viene pastraves che brusa fin recce, mia vera Angela, fa tirare sul naso tu, si fa venire sul mistieri. Ma i primi freddi le sempre così, da chi diventa medi strambi e medo con l'altro de sorpresa mi ciappa medi despreveniti. E allora tocca muoversi fuori, mettervi un po' di legna, perché sennò mamma nonna resta cattiva con legna moia e verde, che per amor di Dio, Angela. Struconasse allora tutte e mamme, a mamma e le a mamme, a tutte quante della nostra regione qui che ascolta il programma. Il giorno di ieri era in omenaio al dì da mamma, ma mamma le tutti i dì, tutti i dì, mattina, sera e così avanti. Ora a tutte un strucon qua del programma italiano, e noi siamo qua di scominciarlo con queste belle sonate e con l'aiuto e la forza sempre dei nostri compagni patrocinatori, che con poco cloviro lì led lì e valgi che vuole aiutare a fare il programma, poter ligarti al 3351 1277 o anche te la WhatsApp, che è il 984 35 24 90. Mandi un recadetto se ti vuole mandare un omenaio a mamma. Se non le più in vita, te può fare omenaio stesso, a mamma se l'è becca andata avanti, ma te può fare omenaio stesso, ricordi da mamma, da nonna, perché a mamma, a nonna e tutte quante le quelle che insegna prime parole. Qual è la prima parola che a mamma insegna per tatin Angela? Mamma.
1: Mamma, è sempre.
0: Quell'altro pai, pupà.
1: Mamma e papà.
0: Prima le a mamma, ma prima sempre. Le tue le mamma, mamma, e scomincia mamma, mamma, e allora così ti viene parole di Dio, ecco, questo è il mese di maggio, il mese dedicato alla Santa Madonna, Mamma di Dio, e anche il mese di spose e delle noive, ecco, vero?
2: Proprio.
0: A maggio ria di casamenti sti anni del 20 mese di maggio. No, per quello che mese di maggio quasi tutti fa anniversario del maridati. Il tempo della Madonna, cose così. Allora a tutti e tutte che ascoltano il programma, un struconasso qua avanti, qua con lo viro, buonasera.
2: Buonasera.
0: Che ho diventato quelli che tira fuori tutti dalla radio.
2: Abbiamo ascoltatore là de Passo Fondo. Campo che tiene il Nisso, viene lì da regalo per completo.
0: Allora salutiamo anche i nostri compagni. Giusto. E tutte le mamme della famiglia di compagni delle imprese che patrocinano il programma.
2: Giusto. Posto Reginato Moto Center Car, Reginato Cereais, Accademia Boldori, Decorar Nuove Gessinette, Si Credi, Farmacia Vita Farma e Telas Vicenzi e Appoggio Culturale Prefettura Municipale de Vanini, BV Agricolo Ristorante Polo Gourmet de Casca, JJF Agricolo, Gataus Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingos do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Léo Sul, também Apoio Cultural Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
0: Justo.
3: Sicuro,
0: ma tu vas a cominciare mia Angela?
3: Ma basta, lui!
0: Poi mi scampa via tutti.
3: Perché le 4 in 2 sta buono.
0: Buonasera, allora.
3: Buonasera, buonasera. Buonasera,
0: a Angela.
1: Buonasera.
0: La mia Angela, che mi becca cioccolato, che mi becca.
3: Sì, tra l'altro. Guardi che ben becca. Combina ben come fare.
0: Buonasera a tutti, perché ancora sono qua anche a me.
3: Sì.
0: Ah, tanto. Sono tornato anche a me adesso. Sì. Ma Angela sempre che resta fuori, ma adesso è tornata anche a ella.
3: Sì. Siamo andati in ferie settimana che
0: viene. Meno dovide.
2: Non le dovido.
3: Allora, dire una buonasera a tutti qui che Dio ascoltare della radio e qui che è sua live, Dio guardarmi, no altri, qua bella gente. E demo subito con recalo che abbiamo ciappato una ligazione urgente qua.
2: Ah sì.
3: La su, com'è che le Povinho Velho?
2: Povinho Velho.
3: La Mato Castellano, che deve Valdir Dagnese, quel che ha il programma qua il lunedì, sì, il sabato dopo mesdì delle 5 fin 15 per le 7 adesso.
0: Là intorno lì.
3: Com'è che entri amigos? Angela, perché una volta mi metrapaglia con entri amigo e tenia altro programma, come era? Era come quell'altro programma la via Palma, acho, entre
1: cantando com os amigos.
3: Cantando com os amigos.
0: Vapore, guida, cara.
3: Entre amigos, então ele lá, Amato Castellano, Lu, Roque, Valdir Roque Dagnese, e com l'altro, ele come Recchi.
2: Recchi.
3: il primo nome
2: Deomar.
3: Deomar Recchi, lei di Biasà, la via della terra di Scarsi, il programma là Scarsi, come il nome del programma che là?
0: Ah, aspetta, là che mi penso su
3: la tela radio, com'è che
2: Cristallina?
3: È? Cristallina. Ah, in finale il programma italiano, tutti
0: sì. Quando scampa
3: sabato parole, mattina.
0: Quando scampa parole.
3: E lui vuole due musiche. E le belche cantiamo fuori la due musiche, la Virginella e dopo cantiamo un'altra. Prima moriamo la Virginella, Angela. Mettila su lì, che capiremo là a Luri. Chi là che ascolta. Mi puoi dire che beve vin, perché era contenti. Al dire tocca bevere tanto vin adesso, perché adesso, adesso sì, che il vin che scalda è graspa.
0: Adesso scusa che nei pignoli, allora il vin bisogna compagnia.
3: Io lì, do uno strucconazzo a Luri, ecco. Luri là che Dio ascoltar, e certamente che Luri immagina se ne Dio fare un sciorasco o qualcosa, e così andiamo avanti.
2: Ma più che fa 20-30 km non l'ha fa niente.
3: E loro Recchi là e Valdir Dagnese. Strucconazzo Valdir. E lui dice che lei è mio amico.
0: Quando gli italiani sono insieme là?
3: Quando gli italiani sono insieme, questo i suoi Scarsi, la sua biassa.
0: La testa delle volte ti mora un po' a tirare.
3: La testa è che lei è a caso da idade, non la idade era figlia da mai svio.
2: Perché la deixa a desegare.
3: La te para attorno.
0: Se tocca smentegare? Questi anni diceva che dopo 7-8 fiori le donne cominciano a smentegasse delle cose.
3: Smentegasse.
0: Era diviso massa a tribulare con i fiori, ma adesso non conto che ne scuse.
2: No. Sì, perché in quei che ne ha un, due, manda a fare delle volte un po'.
0: Sì. Angela, star a casa 60 giornate che mi ha fasciato pau, gaita. Ah, perché star a casa 60 di le viene di sconfiare.
1: Ma
0: e per mia figlietta Tigner me lo di sconfiare.
3: No, ma questa casa, ma era mia diretto, non è contato diretto.
0: No, si nota loco. Si
3: incontrava di noi.
0: Pensa.
3: Se le 40 giornate là torno per qua, a fede.
0: Per mia figlia Artullo era me lo di sconfiare.
2: Ma di qua che abbiamo ricaduto qua Giuaressa Caro che ha detto buonanotte, buonasera, dopo qua che ha detto molto frio qui in Caxias do Sul e nel mio bairro Anna Recchi, te la do Anna Recchi.
3: Anna Recchi, c'è qualche di me ne mo do qualche due Anna Recchi, là che nella è il coso della posata dei ancoratra e che sarebbe tanti di menardò
2: tu credi che con un'imbarcazione mela grande
0: ma quale intorno 7 gradi
3: 7 gradi e una mosca
0: è un moschino
2: Luis della Vecchia che ha detto che buonasera strucon a tutti Valtri son giondo sul Santa Catarina strucconasso freddetto anche la sua sì baratissimo Albertina Bardini Margotti quella che ha detto buonasera, buonasera, sono 13 di maio. Ciao di Mangle, dopo di Mangle.
3: Quelli 11, dopo mercoledì 13 di maio, la sua Santa Catarina.
2: È feriato, certo.
3: Claro che fa feriato.
2: Ma amore di.
0: Proprio. Madonna di Fatima.
3: 13 di maio è una cova dai ria, sai che la musica la come mi sa una volta tutta.
1: Un abbraccio là pro Ari Vicenzi.
3: Rizinho lá em São Domingo. Só um abraço hoje ele quer.
1: Buonasera, Taliani. Mete sua música em fundo da colônia com Edgar Marostica. Strucon a tutti. E boa semana de Fredo. Drio espetar la história de Brutin, que o Cloviro conta.
2: Ah, tá, dopo.
3: Louvo a história. Tu é muito exigente, seu vicinzinho. Depois que tu saiu da polícia, tu ficou mais exigente ainda.
0: Louvo a história.
3: É história. Louvo a história. Tá certo.
2: Così.
3: Ali, vicinzinho, qualche devo vedere se sei ancora bello.
2: No, ma che tocca venire qua qualche sera insieme con un altro.
3: Lo capace.
2: No, no, vieni qua che qua se te. Se te se siamo qua noati, puoi venire a te.
3: Sì, quella sì.
2: Per quella la
3: vedo. Su con le reti,
2: Vieni fino là del capitello, dopo veniamo su solo con un viaio e veniamo su tutti.
3: Noti due ti.
2: Passa là, amico Vido col Simonietto anche.
0: Marco Denti che ha detto che Gramado anche le fero, freddo, buonasera allora.
3: Buon freddo dappertutto, di grande sul no, Santa
0: ma
3: Catarina.
0: Oh, la do le picche qua. Sempre.
3: Ecco allora, demo suonata, demo con la Virginella, poi vuol dire. Valdir Danese e
0: Clodiro. Recche.
3: Recche, lo come?
2: Ah, Diomar.
3: Diomar Recche, la
2: Diomar,
3: via.
2: Diomar
3: Recche. La via del Puvini, com'è che l'è?
2: La Ingegno Velho. No. Velho, sì, l'è.
3: Te che è scritto? O Puvinho?
2: Puvinho, velho.
3: Puvinho velho. Puvinho. Não engenho velho. Ma que
2: não é um engenho velho.
3: No, vuol dire.
2: Scusami,
3: ma quale matro mai? Le mie ingegno velho.
2: Ma che non ingegno velho appena di quali?
3: Sì, capito, rate, che tra dolci non via.
2: Ci mi sono passato, visto che ne fuori fumassa te sciamine.
3: Ora andiamo a parlare la. La Verginella e Gennaro 2 musiche. Mm-hmm. Con l'altra la parte vi si insegno?
1: Sì.
3: Allora vi si insegno, ascolta tutti e due se te vuole. Fuori!

0: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pesqueira e destoca. Faz cabo e pesqueira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Com maquinista de experiência e de prima riga. Vá lá até a rua Alcido Carat, 427, São Domingo do Sul. E falei com João Paulo Bettinelli. Ou liguei pelo telefone 54 999 80 2035. JP Terraplenagem. Gaveu Capio.
1: JJF Agrícola de São Domingo. Ti que te ocorre revisar la piantadeira o altre macchine. La disinsiladeira, se que ocorre na revisão ou na reforma, lauremo com peça de la Imasa e lauremo com solda e torno e fabriquemo implementi agrícola para facilitar la roça. Come rachaduri de lenha, suporte para baghi e carretti para menar la plataforma. E anche a radi per smissiar la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lauremo con adaptazione e fabbrichiamo adaptadores di concha frontale e femo orçamento di qualità. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 5649.
2: Antes da JJF, gavemo novidade. Gavemo mudar de posto, simo tu endereço novo. Desso simo com a via da rua 4P, número 35, Distrito Industrial Santo Perim. Lê qua da rente ARS 129, sentido San Domingo Casca, del Distrito Industrial qua de San Domingo. Simo tu um posto grande adesso para poder atender meglio i nostri clienti. Qua poder catar tutto che le de solda, chape de ferro, parafusi, rolamenti, avemo diversi mestieri qua. E anche adesso con novità, avemo prensa de manghere idrauliche, che va de un quarto fin due polegade, de una, due, quattro trame. Qualche cosa che occorre, potete venire qua che siamo qua che aspettiamo.
3: Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici, Falsugalponi, Stale e anche per le macchine le con Metal Sausa 3351-1444 qua da Vicanavaro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Sausa qua da Vicanavaro, Paviglioni Metallici. Oasa. Cooperar para desenvolver. Compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anche adubo, ureia, semente e velém para le roce, diesel direto da colônia e ração a granel e anche sal mineral e com assistência técnica. 3348-1153 Coasa. Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno e della nonna, qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
1: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
4: Reginato Comércio de Cereais. Fica de volta depositar em produtos, milho, soja, fermento, lagane, anca, veleni e insumi para le rosse. e ganca loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anche la lata RS 129 in casca. Olighe 3340 1177 o 999 82 46 68 là in Vanini.
1: Tornando, ritornando qua adesso le 8 e 34 minuti, qua che abbiamo diversi ricavi, perché abbiamo due Audi lì per mollare del Daniele che mi ha mandato qua, e allora qua che abbiamo Maria Valgol. Buonanotte italiani, freddo, claro che le freddo, non tanto ma le freddo Maria, è l'ardo che ti senti zero freddo, lei Danir da Rocha Visioli, quero pedir una musica e spaccare tutti i ossi. Buonasera, grazie, buonasera per te anche là, becchete là te la guccia, né Angela?
5: Sì.
1: Ta, dopo lo demo. Joseline Colpo con Cari, buonasera, un struccone a tutti altri con questo freddo che qua in San Miguel restinga secca è barbaridade, e qua anche le freddo ciò, ma la sua restinga secca, se le freddo le pedo, perché se le secco freddo col secco le pedo.
6: Uh-huh.
1: E allora agguentem cavalti là, trucconazzo Joseline, e anche sto uomo codo con lo nome che non nome che mi ricordo più adesso, quasi mi scappa un struccone avanti due là, e stiamo sempre in salute a Anselmo de Sandrin, donna, buonasera, buonasera gente buona, qui in Feliz Natal Mato Grosso ta quente, avanti la suga bella,
6: sì, cucagna, la suga, caldo del bon
1: là, allora approfitta il caldo che non altri qua abbiamo freddo, ma agguentiamo quel della volta che ti amica che fa male, ma agguente.
6: Uh-huh.
1: Ah, freddo che vuole. Anselmo de Sandrin, che dice, chuva pra noi agora só mês de outubro. E porca pipa! 4-5 mesi? È buon, là le cosita. E tomar bagno, vuoi vedermi? Floriano Jorge Rosineschi, buonasera amici, un struconazzo per scaldarsi, grazie. Volaria Floriano, qualche sera preparevati e Mingo vieni su, fa la replica. Giusto? Wilson Casagrande, buonasera italiani, buonasera Wilson, com'è che la va? Dirla ben. Maria Valgoi, suonate il branco, le braghe de righe con il gruppo italiano chi Alfa Concordia. Ma lo col gruppo italiano non è il suo, la
6: no, ma
1: idea che non altri qua che abbiamo mia,
6: questa qua che non è mia qua.
1: Italiano chi
6: e braghe a righe sarebbe il nome da musica,
1: ma che abbiamo mia ciò. Cattiamo fuori un'altra.
6: Siamo mia braghe, siamo senza braghe.
1: Mandiamo scusa perché abbiamo solo le cueche. No?
6: Ma mandè dopo non ci sono, se che nei gruppi là. Che...
7: E le budande sbusen.
1: Guarda
6: che
1: qua.
6: Che nei gruppi che di volte siete che ti manda anche ti manda mia, non so perché.
1: Tutta la burocrazia. Guarda qua, vi insegno che abbiamo mia stati buoni tirare fuori degli YouTube la musica in fondo alla colonia. Perché la vin fondo calore ga congelata la mattina e non da più per tirare fuori. E allora ti mandiamo una meglio, che sta da fuori a me particola, va ben particola. Ne ti dico mia adesso, dopo quando che la molliamo fuori a te sé. Strucconazzo. E Angela Rosa e i due.
7: Eccomi qua con...
1: Ghetto?
7: Oh, per amor di Dio. Arno Perosa là di Birayara. L'ascolto del programma che lui non perde neanche uno. Gli vuole mandare per... a Sodona che lei è la mamma di Adriana e la Sodona ha nome Tere, e allora vuol mandare un struccone per Angela,
5: grazie,
7: per essere di delle mamme Geri, E per tutti noi altri qua anche. Allora mandato fuori nazionale, un strucconasso lui là e tutta famiglia. E mettevi bene le rame, mette là perché la brina, la ciappa, all'incar là della la gua vermelia ciò. E vuol mandare la sonata del filtron là poi i camionieri e anche tutta italianata.
1: Ecco. Adesso naturalmente che vi esprimete che cazzate cadi per fuori là.
6: Era da lei Danir da Roscia là.
1: Ah, ma
6: come lo spaccaio sti che becca tale.
1: Sì, sì. Cioè allora non siamo l'audio che mandava il dir. Mm-hmm. Vuol dire cosa che mandava qua mentire, certo.
6: No.
1: Vuol dire Danese, in conto che lui sì qualche donna va là, non sta a credere.
5: Da per rodà?
1: Sì.
8: Bruttin, chiedo inviare un grande abbraccio a tutti voi, a Angela. Tinha uma admiração muito grande a seu pai, o Clementino, e também a você, Brutim, que de Brutim não tem nada, ao Coviro, ao Nelson Mesomo. Quando precisei, esses tempos atrás, uma ajuda aí para o nosso programa Iauar ao vivo, e foi o único que firmou o pé e me deu o apoio total. Então quero agradecer a vocês, agradecer as bonitas palavras que nos direcionaram e estamos aqui. Churrasco hoje não, só quinta-feira, mas o REC, ele é originário lá do Ibiaçá, ele foi motorista urbano de uma empresa de ônibus aqui de Passo Fundo e hoje está curtindo a sua aposentadoria. Então, nosso grande amigo cultua também essa nossa veia de italianos e ele manda um abraço a todos vocês e agradece.
5: Fingiu.
1: E o outro?
5: O outro
6: é a mesma coisa.
1: Sim. Tá. Graças, seu Vargir. E depois vamos rodar. Agora a próxima música vem fora pra você lá também. Eu acho que você vai gostar. Né? Música lá.
5: Acho que sim.
1: Aquela que lá pararé, pra cá e pra lá. Ela vai pra Vicencinho. E quem ancora? Quem mais que pediu música lá?
7: Mandemo Parno Perosa ali anche.
1: Anche, allora aproveitemo e mandemo fora suito com a música ali. Uh-huh. Pra pagar. Vai, Angela, roda a música que vai lá pra Vicencinho, pra Valdir, Danese e per. Com'è che lei?
7: Arno
1: Perosa con l'altro là di Biasà a.
7: Ah, là della Goa. Ah, di Biasà?
1: Quel che la
7: ah, di Omar.
1: Di Omar Recchi. Recchi e quel della Goa.
7: L'encarma, l'encarma il filtro.
1: No, ma vai anche questa.
7: Anche questa. 5.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de panza.
2: Sicredi, le un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'atta unità de Vanini.
3: Ehi, l'Antonio
2: posto originato, la teccate di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracceria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 33 40 11 33 là con il nostro amico Altura e in Vanini.

0: guarda qua, ritornando, ritornando con il programma Avanti in Cura Italiana, le 8 e 52 minuti. Cosa abbiamo recato di Giorgio Nesca, da compagnie a combinemo del bon, con molto piacere. Combinemo, sì, una ora di questo. Genuir Concolato. Buonasera italiani, tutto ben? Qua de Ibiraiara, siamo Dio e il Fogon. Abbraccio e na musica buona, abbraccio pra Angela.
1: Grazie.
0: Angela, un abbraccio. Deixa che dovevo abbraccio pra Angela. Truconasso, un abbraccio pra vocês lá também. Giovelino da voz. Giovelino, siamo ancora vivi, mia tia. Siamo della mesma età. Buonanotte a tutti con grande freddo e pignoi te la sciapa. Bicho meglio. E vin noi, Giovelino. Porcaria, do vin anche, che quel che fa ben con i pignoi. Maria Mequacoschi, buonanotte Maria, la tira bella. Dello Smar Parisotto, buonanotte. Notte dello Smar, qua su in cima al monte.
2: La Moliterno.
0: Moliterno. Nostro con.
3: Buonanotte. Italiani, Brutin, Drill Spettar a Ciacula. Alderico.
0: Alderico, buona notte Alderico, io ti complimento con tutto la mia delicatezza e tal, perché tu sei un uomo di tanto come che dire espressivo. Ma non capivo niente, non so mica sta buono entrarti il tuo video che ti hai mandato il tic-tac là. Il tic-tac.
2: Tic-tac.
0: Tic-tac,
3: che le mandò?
0: Pignoi.
3: Pignoi?
0: Il minimo è là, è di scroccare pignoi e vin bianco. Ma che rido! Ancora!
2: Lilo Poreto.
0: Ma Lilo là, iga il sacco grande con idea.
2: Ancora a casa, fatti se vai molto col freddo.
0: Lo gadite che le là, gadite Angela.
3: Cioè, non
0: sei onda. Il bicello là della Zuzu, non vedo che bicello è te. vuol dire ridere, fai parire, no, altri qua.
2: Sicuro.
0: Gomio consiglio verde la tua messaggio, che te mi hai mandato. Ti mi dite che era bella, amico, però 3-4 volte. Ha detto che abbassavo l'applicativo. Ma grazie. Mandi lì, dici che lei manda la Tina, no, altri mandiamo fuori. E lo scorcio pignoi qui.
2: E scorcio mica
0: te. Ma che dovevi dire che pignoi là? No, allora è là. Derico,
2: ma mai ha più pignoi che baitacche.
0: Baitacche di pignoi. Dio santo.
4: Guarda qua, amico, un ricadetto a capriccio qua. Mandiamo strucon a Mario Orro.
0: Oh, Mario è un fan numero uno.
4: L'ascolto
0: sempre
4: del programma, un struconasso Mario.
0: Sodona anche la nome che mi ricordo.
4: E vuol fare un omaggio a suo fratello Vicente.
0: Vicente me primo, me già come prima.
4: In cui le dio fare 90 anni.
0: 90 anni,
2: no.
0: Vicente Oro. Vicente, Erminia è mia prima, bel di nonne, e lui, la Vicente le Oro.
2: Vicente Oro è quello del Siriaco?
0: No. Qua dopo. Le parenti di qui lassù. Mm-hmm. E le suo padre di Romeo.
2: Sì.
0: E allora un struconazzo Vicente, a te, a tua famiglia, a tutti là, a Giadi, che le là da rente di star. E Romeo, suo figlio, a Doca Scia, che ne Nelio, che ne Dio,
4: si lavora insieme.
0: Irineo.
4: Ma se non dai scuola insieme,
0: già
4: che Arturo là volevo 50-40 insieme.
0: E ciò che era la rapaziada. E allora salute e felicità che te vai avanti. Nanti bei pochi di anni, che 90 anni le mie tutti che arriva.
4: E loro al volo.
0: Qua di noi altri qua, idea che non so, so se sono mi, perché con l'altri qua. La Angela la va a miei 50.
4: Ti sa niente. Guarda, il volo mandare anche la famiglia di Oril de Sbiavati, che è il suo amico di Mario, il nostro conasso.
0: Oril de Sbiavati a casca.
4: Allora,
0: anche lui,
4: allora che mi pensavo qua, che fuori a suonare, pensarsi dei nostri bisnonni, perché Vicente è bisnonno.
0: Bisnonno, claro. Ma io adesso vedo chi è lo bisnonno. Chi che ti ha detto te che è bisnonno?
4: Mi dite il bisnonno.
0: Non so che. So se le giadi, no, perché cosa? Che non mi è che è figlio di giadi là. De giadi e ziane.
4: Ma Nereo l'era maritato a una delle.
0: Nereo che due cose.
4: De Cesaro, là mi dica con 90 anni. Ma
0: no, ma non potevamo adiantare.
4: Non potevamo adiantare.
0: I Luganetti, certo.
4: Ma loro che mandiamo qua a pensarsi di nostri bisnonni. Mm-hmm. Una bella sonata.
0: Bella sonata proprio.
4: Cosita!
3: Boa noite, Nilson.
0: Nilson, obrigado.
3: É o Jorge Damo, escutando o teu programa maravilhoso. Quero saber se já cortou o cavanhaque. Abraço a todos do programa.
0: Jorge, por que tu quer saber? Mas, senhor.
4: Me só porque ele me gadito.
0: Lu, escuta a rádio. Lu, escuta a rádio, né? Ah, eu não cortei devido aos compromissos.
2: Já tinha para abrir, não?
0: É claro, agora a geada de hoje de manhã branquei um pouquinho. Amanhã eu tenho medo que vou ter que cortar porque vai branquear o resto. Jorge, um truconaço, Jorge, neste domingo. Te ha detto a te, Lu? Ti ha mai parlato di scemo?
4: Che avevo dato le cadete qua?
0: Sì, no, ancora no.
2: Sì,
0: qua sì.
2: Sì e no, e no e sì.
0: Sì.
2: E dico sì e dico no.
0: Dico di sì e anche di no. Qua è tutti matti, Dio Sacramento, con il primo fuoco freddo qua. Demo i nostri
2: nessi. Vai là.
0: Gessine. Ticket e buona internet di qualità con il meglio attendimento, con il meglio attendimento. GSI Net, abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro piano e vieni a essere felice anche a te con la nostra internet più rapida della regione. Telefono 3340-158 o 981-48-1010. GSI Net di Raffaele Garbin e compagnia limitata la De Vanini. Accademia Boldori. Accademia Boldori, verta de lunedì al sabato, dalle 5:30 alle 6 la mattina fino alle 9:30 alle 10 alla sera, là della rua Duque de Cascia, numero 351. Ticket e vuoi fare un bel, restare un garoto di buon fisico, saudabile, vai là a fare accademia. Prima accademia per niente e dopo tanto fai una volta, due settimane, ti vedrai come che ti resti forte e bello. Il telefono 981-30-08-61 con Arizzo, 981-48-45-44 anni. Accademia Boldori De Vanini. Ecco, tirati avanti,
2: Il Banco Segreti qua da Vicanabaro, più di 30 anni, perché qua fanno lavoro tra tutti i coloni, anche tutti quanti della città, del commercio e delle imprese. Sto anno è che la promozione Investir per crescere, che lei ha ganato più di 1 milione in premi. E del finale allora i sortei sia auto, sia moto, e che ne ha anche 40 televisori, 40 relogi e 40 telefoni, apparecchio di telefono, no?
0: Sì.
2: Così allora questi qua picciai va essere sortiati un par agenzia tutti i mesi. E allora del fin là che gli automobili, sia auto e sia moto. Più di 1 milione di premi.
0: È grande il negozio.
2: E va che vuole, capace, quindi è che ti sento 1000 soci ormai. Tra qua e del Minas Gerais. E va che vuole fare anche un sicuro delle macchine, dei padiglioni, delle case, perché sto anno anche, secondo le previsioni, fa poca paura. Ma también también para spaventarse massa, ma un sicuro de macchine, de paiol da casa, così le è importante averlo. De volte te puoi chiamate gramo per non averlo de volte.
0: E le mie tan caro.
2: No. Andate al Sicredi o lighe là a Ibiraiara diretto, perché là allora che ne è latte a central, te a matriz che ne gente per cada settore di questo che ne un pa attendere altri. E che tratta da quell'assunto lì, che il telefono 3355 9204, e anche al posto 35 qua da Vicanabaro del Milton Dallagnola, tutti i falci che vi occorre di petrolio in colonia, principalmente adesso del 997328742, ou quelli che passano con l'ARS, o quelli che vuole essere attendessi lì del posto, da lì sarebbe ben attendessi con rispetto e capriccio. Tu conosco là a dottor Milton e tutta la sua equipe, e anche a volte che vuole serare su il vostro lotto, il padiglione o i vostri aviari della Vanini della fabbrica di Tela Svicensi, tela soldata con un rame di buona qualità, e anche galvanizzata col meglio prezzo della regione. Tela patisserà sul l'orto, il padiglione, l'aviario, come si chiama, e anche se vuol serare su un lotte della tela rua Meneghetti, del governador Meneghetti, numero 137, il centro Vanini col Plinio Vicensi, sul telefono 981 36 57 94. E anche Leo